0: tutti i digital store, Spotify e YouTube. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
1: Radio Italia anni 60.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44485.
3: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
4: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
3: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
2: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

Vola, il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: Vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
3: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
2: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
3: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
2: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
3: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
4: Sensibilità, qualità, esperienza.
5: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
5: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, prima porta. Via Salaria 1422, Roma, Sette Bagni. 06 475 44 485.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.
7: Radio Italia anni 60.
8: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

0: apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
3: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
2: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donnarumma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
4: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Come un sorriso sorge fra le

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Ore 5 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, tu, da da da.
2: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334 99 66 202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334 99 66 202.
3: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
4: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
5: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
3: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
4: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Italia, anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
3: Radio.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: La tua acqua è veramente potabile?
2: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
1: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
2: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46, anche WhatsApp.
1: Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
5: Radio Italia anni 60.

0: torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Mi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Italia Anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
3: Luce Verde, Roma.
4: Bentrovati, traffico sostenuto sulla rete viaria della capitale con i consueti incolonnamenti tipici dell'ora di punta. Per quanto riguarda il raccordo anulare segnaliamo rallentamenti tra la Casilina e la Tiburtina in carreggiata esterna e code tra la diramazione di Roma Sud e la via Appia su quella interna. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono 4 km di coda in entrata a Roma tra lo svincolo per l'Autosole e San Cesario a causa di un incidente. Incolonnamenti poi sull'intero percorso tra Turbalo della 24 in direzione della tangenziale est. Ci sono code in entrata a Roma sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo 2000 e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale il traffico è in coda tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, oltre al traffico intenso, l'attenzione è legata a due incidenti. Il primo sulla via Pontina provoca rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo verso il centro. Il secondo su via Appia Nuova all'altezza di via delle Capannelle e sta generando ulteriori code a partire dall'incrocio con la via Nentutense. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Radio Italia Anni 60 Roma.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, è attualmente chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. È inoltre chiuso sulla diramazione Roma Sud il tratto tra San Cesario e il bivio per la Roma-Napoli in quest'ultima direzione. Rispostiamo sul raccordo anulare, dove si segnala un'auto in coda in carreggiata interna tra Cassi e Appia, stavolta per traffico. Mentre in esterna si segnalano solo rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina. Nel tratto urbano della A24, code tra il raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. In entrata verso Roma coda a tratti sulla casa bis tra Formello e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina auto in coda da Pomezia a Castel Romano in direzione di Roma. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Tra poco su Radio Italia

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati, traffico sostenuto sulla rete viaria della capitale con i consueti incolonnamenti tipici dell'ora di punta. Per quanto riguarda il raccordo anulare, segnaliamo rallentamenti tra la Casilina e la Tiburtina in carreggiata esterna e code tra la diramazione di Roma Sud e la via Appia su quella interna. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono 4 km di coda in entrata a Roma tra lo svincolo per l'Autosole e San Cesario a causa di un incidente. Incolonnamenti poi sull'intero percorso tra Turbano della 24 in direzione della tangenziale est. Ci sono code in entrata a Roma sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo 2000 e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale il traffico è in coda tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, oltre al traffico intenso, l'attenzione è legata a 2 incidenti. Il primo sulla via Pontina provoca rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo verso il centro, il secondo su via Appia Nuova all'altezza di via delle Capannelle e sta generando ulteriori code a partire dall'incrocio con la via Nentutense. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
5: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce. La voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
6: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
7: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente. L'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
4: Una buona giornata da Alessio Galera.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
8: Come prende mai?
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: Saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo è rapidamente migliorato sul Lazio dopo il transito dell'impulso di aria più fresca e instabile. Avremo dunque un martedì soleggiato su tutta la regione con qualche velatura di passaggio, ma pochi disturbi nuvolosi. Un po' di vento di grecale ancora presente e temperature che sono leggermente diminuite, le minime anche intorno ai 10-12 gradi sull'area interna. Le massime con il sole comunque toccheranno i 21-22 gradi in pianura e sulle coste tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Traffico sostenuto sulla rete viaria della capitale con i consueti incolonnamenti tipici dell'ora di punta. Per quanto riguarda il raccordo anulare, segnaliamo rallentamenti tra la Casilina e la Tiburtina in carreggiata esterna e code tra la diramazione di Roma Sud e la via Appia su quella interna. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono 4 km di coda in entrata a Roma tra lo svincolo per l'Autosole e San Cesario a causa di un incidente. Incolonnamenti poi sull'intero percorso tra Turbano della 24 in direzione della tangenziale est. Ci sono code in entrata a Roma sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo 2000 e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale il traffico è in coda tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, oltre al traffico intenso, l'attenzione è legata a due incidenti. Il primo sulla via Pontina provoca rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo verso il centro, il secondo su via Appia Nuova all'altezza di via delle Capannelle e sta generando ulteriori code a partire dall'incrocio con la via Nentutense. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Il mio cuore non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
3: Ogni mese i nostri medici volontari operano in tutto il mondo bambini nati con il cuore malato. Attiva una donazione regolare su adottauncuore.it. Con 10 euro al mese cambi per sempre la vita di un bambino. Grazie.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente è attualmente chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. È inoltre chiuso sulla diramazione Roma Sud il tratto tra San Cesario e il bivio per la Roma-Napoli in quest'ultima direzione. Rispostiamo sul raccordo anulare, dove si segnala un'auto in coda in carreggiata interna tra Cassi e Appia, stavolta per traffico. Mentre in esterna si segnalano solo rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina. Nel tratto urbano della A24 code 3 raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. In entrata verso Roma coda a tratti sulla Casa bis tra Formello e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina auto in coda da Pomezia a Castel Romano in direzione di Roma. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.

0: come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Radio Italia, anni 60.
15: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
16: Luce verde, Roma.
17: Bentrovati, traffico sostenuto sulla rete viaria della capitale con i consueti incolonnamenti tipici dell'ora di punta. Per quanto riguarda il raccordo anulare, segnaliamo rallentamenti tra la Casilina e la Tiburtina in carreggiata esterna e code tra la diramazione di Roma Sud e la via Appia su quella interna. Sulla diramazione di Roma Sud ci sono 4 km di coda in entrata a Roma tra lo svincolo per l'Autosole e San Cesario a causa di un incidente. Incolonnamenti poi sull'intero percorso tra Turballo della 24 in direzione della tangenziale est. Ci sono code in entrata a Roma sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo 2000 e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale il traffico è in coda tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, oltre al traffico intenso, l'attenzione è legata a due incidenti. Il primo sulla via Pontina provoca rallentamenti tra Mostacciano e Cristoforo Colombo verso il centro, il secondo su via Appia Nuova all'altezza di via delle Capannelle e sta generando ulteriori code a partire dall'incrocio con la via Nentutense. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione.
18: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
19: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Molto sostenuto il traffico sulla rete viaria della capitale. Iniziamo dal raccordo anulare. Per il traffico intenso ci sono code in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e tra la Casilina e la via Pontina, mentre in esterna il traffico è in coda tra la via Appia, la via Tiburtina e nel versante opposto tra la via Aurelia e la via Pontina. Sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico intenso ci sono 4 km di coda in entrata a Roma tra lo svincolo con l'Autosole e San Cesario. Incolonnamenti poi sull'intero percorso del tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est il traffico è in coda tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione stadio e tra largo Passamonti e via Le Castrenze sempre per il traffico intenso ma verso San Giovanni. Ci sono code in entrata a Roma sulla via Flaminia tra il viadotto Giubileo 2000 e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale est. Coda sull'autostrada Roma-Fiumicino dal grande raccordo anulare al viadotto della Magliana per traffico intenso in direzione della città. E sempre nel quadrante sud, oltre al traffico intenso, l'attenzione è legata a due incidenti. Il primo sulla via Pontina provoca code tra Tor de' Cenci e Mostacciano verso il centro, il secondo in via di Torpagnotta sta rallentando il traffico all'altezza di via della Cecchignola. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. A più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa dell'incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. La circolazione è dunque tornata regolare. Ci spostiamo sul raccordo anulare, con auto in coda in carreggiata interna tra Cassia e Centrale del Latte e poi proseguendo tra Casilina e la Roma Fiumicino, mentre in esterna si segnalano code tra Tiburtina dalla diramazione Roma Sud e poi tra Appia e Aurelia. Nel tratto urbano della A24 code tra il raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. In entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Ponti in direzione del centro. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla Pontina auto in coda a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione di Roma. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: e due minuti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate nerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Italia anni 60.
7: Radio Italia anni 60. L'informazione.
8: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova, a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
7: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Radio Italia anni 60.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Fino al 30 ottobre proseguono i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6, chiusure e deviazioni indicate sul posto. Nel quartiere Centocelle, chiusa per una voragine via degli Olivi tra via delle Campanole e via dei Castani.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare con auto in coda in carreggiata interna tra Cassia e Centrale del Latte e poi proseguendo tra Casilina e la Roma Fiumicino, mentre in esterna si segnalano code tra la Tiburtina, la diramazione Roma Sud e poi tra Appia e Aurelia. Nel tratto urbano della A24 code tra raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Code anche nel tratto urbano della Roma Fiumicino tra raccordo anulare e l'Euro in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra raccordo anulare e via Due Ponti in direzione del centro. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale. Sulla Pontina auto in coda a tratti tra Pomezia e Castel Romano in direzione di Roma. Nella provincia di Latina auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunense ad altezza Campo di Carne. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Mi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati, coda di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud per traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in quest'ultima direzione. Disagi sul grande raccordo anulare di Roma a causa di un incidente, si sta in coda sulla carreggiata interna tra la via Salaria e la via Cassia. E sul versante opposto è invece il traffico intenso, la causa dei rallentamenti tra la via Appia e la Roma Napoli. Altre file sulla carreggiata esterna per traffico intenso tra la via Pontina e la via Aurelia. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 12 da Roma a Civitavecchia. In provincia di Latina è chiusa la statale 7 via Appia all'altezza di Terracina per lavori alla galleria Tempio di Giove sulla carreggiata sud. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, con auto in coda in carreggiata interna tra Cassia e Centrale del Latte e poi proseguendo tra Casilina e la Roma Fiumicino, mentre in esterna si segnalano code tra Tiburtina e la diramazione Roma Sud e poi tra Appia e Aurelia. Il tratto urbano della A24 code tra Torcervara e Portonaccio in direzione della tangenziale est, code anche nel tratto urbano della Roma Fiumicino tra il raccordo anulare e l'Euro in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via Dotto Ponti in direzione del centro. Nella provincia di Latina auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunense ad altezza Campo di Carne. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei Teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Bentrovati, prosegue a oltranza con presidi e blocchi stradali la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Ma non prende mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: Le previsioni del tempo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocuo e velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia, anni
1: 60. Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce Verde, Lazio.
3: Bentrovati, coda di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud per traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in quest'ultima direzione. Disagi sul grande raccordo anulare di Roma a causa di un incidente, si sta in coda sulla carreggiata interna tra la via Salaria e la via Cassia. E sul versante opposto invece il traffico intenso, la causa dei rallentamenti tra la via Appia e la Roma Napoli. Altre file sulla carreggiata esterna per traffico intenso tra la via Pontina e la via Aurelia. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 12 da Roma a Civitavecchia. In provincia di Latina chiusa la statale 7 via Appia all'altezza di Terracina per lavori alla galleria Tempio di Giove sulla carreggiata sud. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia

0: Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
3: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
4: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
3: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Il tempo è rapidamente migliorato sul Lazio dopo il transito dell'impulso di aria più fresca e instabile. Avremo dunque una martedì soleggiato su tutta la regione con qualche velatura di passaggio ma pochi disturbi nuvolosi. Un po' di vento di grecale ancora presente e temperature che sono leggermente diminuite, le minime anche intorno ai 10-12 gradi sull'area interna. Le massime con il sole comunque toccheranno i 21-22 gradi in pianura e sulle coste tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Luce verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. Un'auto in coda in carreggiata interna tra Casi e Bis, diramazione Roma Nord. E poi proseguendo tra Centrale del Latte e Tiburtina, mentre in esterna si segnalano code tra Tiburtina e la diramazione Roma Sud. E poi tra Aurelia e la Roma Fiumicino. Il tratto urbano della A24 code ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale Est. In entrata verso Roma code sulla Via Flaminia tra il raccordo anulare e Vedo dei Ponti in direzione Centro. Nel quadrante Sud della capitale invece code sulla Via Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Latina. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: All'EUR per un evento al centro congressi, la nuvola modifiche in programma oggi e domani alla viabilità con divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, Via Stendhal, Via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra auditorium, parco della musica, casa del cinema, Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Bruges, i partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chiu e a Max Allegri, orientata a schierare dal primo minuto McTominay.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
7: McTominay sta decisamente meglio. Credo di sì.
5: Domani in Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unico italiano ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurro del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta al forum alle 20:30 il Real Madrid. In Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: All'EUR per un evento al centro congressi La Nuvola, modifiche in programma oggi e domani alla viabilità con divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, Via Stendhal, Via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra auditorium, parco della musica, casa del cinema, Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
3: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it. Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda. Radio.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Radio Italia, anni 60.
8: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione. Si segnalano però in carreggiata esterna del raccordo anulare delle code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Nel tratto urbano della A24, coda d'altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. In entrata verso Roma, rallentamenti sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Ponti in direzione del centro. Nella provincia di Latina, auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunense ad altezza Campo di Carne. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: All'Eur per un evento al centro congressi La Nuvola, modifiche in programma oggi e domani alla viabilità con divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, Via Stendhal, Via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra auditorium, parco della musica, casa del cinema, Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverlo.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata, il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il capo all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
4: All'EUR per un evento al centro congressi La Nuvola, modifiche in programma oggi e domani alla viabilità con divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, Via Stendhal, Via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra auditorium, parco della musica, casa del cinema, Termini, piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
5: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Certo qualcuno te lo sei portato via.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Radio Italia, anni 60.
4: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione. Si segnalano però su raccordo anulare in carreggiata esterna delle code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Nel tratto urbano dell'A24 rallentamenti ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Per le consolari code in entrambi i sensi di marcia sulla Tiburtina tra Sette Camini e raccordo anulare. Nella provincia di Latina invece auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunezza ad altezza di Aprilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Per gli eventi previsti per il Fuori Sala 2026 Alice nella Città, questa sera dalle 20 scatta le chiusure in via Veneto per l'evento Notte Bianca, oltre ai divieti in via Sicilia con deviazioni per diverse linee di bus. Lavori di manutenzione sulla tangenziale est dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la nuova circonvallazione interna verso la via Salaria con uscite e deviazioni per diverse linee di bus. Infine fino al 30 ottobre proseguono i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica. 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma 7 Bagni, H24 allo 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
6: Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: ore 13 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60, l'informazione.
6: Una buona giornata e bentrovati. Il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi. Se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio, potrebbe slittare a domani mattina. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza assai complicato, gli aggiornamenti come dimostrano le rivelazioni dell'FMI sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, per cui ha aggiunto la decisione fondamentale che sottende i nostri ragionamenti è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Mobilitazione a oltranza giorno e notte dagli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo, blocchi su 2 statali, a Genova presidio permanente H24 davanti alla prefettura dove è atteso il ministro Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti e prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Voltiamo pagina, 2 navi commerciali in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Radev, una è affondata in seguito all'attacco. La Bulgaria ha chiesto sostegno agli alleati NATO e all'Unione Europea nelle indagini per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni, ma i sospetti sono indirizzati verso Mosca. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta. La cronaca, con il giallo di Pietracatella in corso la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti sono nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare gli oltre 70 computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso le 2 donne. Lo sport calcio, stasera torna in campo la Champions League con la seconda giornata. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, mentre il Napoli in Spagna affronta il Villarreal. Quanto alla Serie A, il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa. L'allenatore paga un avvio di campionato complicato con 6 sconfitte in altrettante partite. Il club sta valutando il sostituto Nicola in vantaggio su Zanetti. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione. A più tardi.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Per gli eventi previsti per il Fuorisala 2026 Alice nella città, questa sera dalle 20 scatta le chiusure in via Veneto per l'evento Notte Bianca, oltre ai divieti in via Sicilia con deviazioni per diverse linee di bus. Lavori di manutenzione sulla tangenziale est dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la nuova circonvallazione interna verso la via Salaria con uscite e deviazioni per diverse linee di bus. Infine fino al 30 ottobre proseguono i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
3: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
2: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
3: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
2: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
3: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione. Si segnalano però in carreggiata esterna del raccordo anulare delle code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Per le consolari code in entrambi i sensi di marcia sulla Tiburtina tra Sette Camini e raccordo anulare. Code anche sull'Appia tra Frattocchia e l'aeroporto di Roma Ciampino in direzione del raccordo anulare. Nella provincia di Latina auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunense ad altezza di Aprilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Per gli eventi previsti per il Fuorisala 2026 Alice nella città, questa sera dalle 20 scatta le chiusure in via Veneto per l'evento Notte Bianca, oltre ai divieti in via Sicilia con deviazioni per diverse linee di bus. Lavori di manutenzione sulla tangenziale est dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa la nuova circonvallazione interna verso la via Salaria con uscite e deviazioni per diverse linee di bus. Infine fino al 30 ottobre proseguono i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Vola. Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

Vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Skynet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'ulivina che, per queste speciali caratteristiche, è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'ulivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Al via oggi e fino al 25 ottobre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento sarà l'Auditorium Parco della Musica. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40 con frequenza di passaggio ogni 30-40 secondi. Per gli eventi previsti per il Fuorisala 2026 Alice nella città, questa sera dalle 20 scatta le chiusure in via Veneto per l'evento Notte Bianca, oltre ai divieti in via Sicilia con deviazioni per diverse linee di bus. Lavori di manutenzione sulla tangenziale est dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Sarà chiusa la nuova circonvallazione interna verso la via Salaria con uscite e deviazioni per diverse linee di bus. Infine fino al 30 ottobre proseguono i lavori notturni tra via Galvani e via Nicola Zabaglia dalle 22 alle 6. Chiusure e deviazioni indicate sul posto.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio Italia.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Domani sera all'Olimpico dalle 21, sfida di calcio di Champions League tra Roma e Real Madrid. Dalle 13 di oggi e fino alla giornata di giovedì sono previsti controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente. Dalle prime ore di domani scatterà il piano di abilità e sicurezza con divieti di sosta e di fermata ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. All'Eur per un evento al centro congressi la nuvola oggi e domani, divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, via Stendhal, via Cristoforo Colombo all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre è in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra Auditorium, Parco della Musica, Casa del Cinema, Termini, Piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'Auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, prima porta. Via Salaria 1422, Roma, 7 Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione generalmente scorrevole sulla maggior parte delle strade della regione. Si segnalano però in carreggiata esterna del raccordo anulare delle code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Per le consolari code in entrambi i sensi di marcia sulla Tiburtina tra Sette Camini e raccordo anulare. Code anche sull'Appia tra Frattocchia e l'aeroporto di Roma Ciampino in direzione del raccordo anulare. Nella provincia di Latina auto in coda in entrambi i sensi di marcia sulla Nettunense ad altezza di Aprilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità, tutto, grazie per averci seguito.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica

0: e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport, Inter Bruges, Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

grandi brani della musica italiana e internazionale. Dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Domani sera all'Olimpico dalle 21, sfida di calcio di Champions League tra Roma e Real Madrid. Dalle 13 di oggi e fino alla giornata di giovedì sono previsti controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente. Dalle prime ore di domani scatterà il piano di abilità e sicurezza con divieti di sosta e di fermata ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. All'Eur per un evento al centro congressi La Nuvola, oggi e domani divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, via Stendhal, via Cristoforo Colombo, all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre è in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra Auditorium, Parco della Musica, Casa del Cinema, Termini, Piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'Auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Italia, anni 60.
6: Amici di Radio Italia anni 60, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in tutta Italia temperature non altissime. Con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Meteo, previsioni.
8: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma-Firenze per incidente lunghe code tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano direzione Firenze. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Roma-Fiumicino ed Ostiense in carreggiata esterna. Rimanendo l'esterna si rallenta tra le uscite Laurentina e Romanina, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassiabis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma-Teramo. Si rallenta sul tratto urbano tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Ci spostiamo sulla strada provinciale Anguillarese, dove un cantiere attivo rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via della Casaccia nei due sensi di marcia. Prestare attenzione, attivo senso unico alternato. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio della Regione Lazio.
11: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
5: Radio.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Domani sera all'Olimpico dalle 21, sfida di calcio di Champions League tra Roma e Real Madrid. Dalle 13 di oggi e fino alla giornata di giovedì sono previsti controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente. Dalle prime ore di domani scatterà il piano di abilità e sicurezza con divieti di sosta e di fermata ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. All'Eur per un evento al centro congressi La Nuvola oggi e domani, divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, via Stendhal, via Cristoforo Colombo, all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre è in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra Auditorium, Parco della Musica, Casa del Cinema, Termini, Piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'Auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
1: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
0: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
1: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
0: Direttore sanitario dottor Marcello Fatale.
1: Health Point Medical Care di Formello, il punto di riferimento per la tua salute.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
4: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
0: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: ore 16 e un minuto.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste, l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport, quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
5: Amici di Radio Italia anni 60, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23. Sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Meteo, previsioni.
6: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto.

letto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.
1: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
3: Domani sera all'Olimpico dalle 21, sfida di calcio di Champions League tra Roma e Real Madrid. Dalle 13 di oggi e fino alla giornata di giovedì sono previsti controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente. Dalle prime ore di domani scatterà il piano di abilità e sicurezza con divieti di sosta e di fermata ad ampio raggio nell'area del Foro Italico. All'Eur per un evento al centro congressi la Nuvola, oggi e domani divieti di sosta e temporanee chiusure in Viale Asia, Viale Shakespeare, Viale Europa, via Stendhal, via Cristoforo Colombo, all'altezza del centro congressi. Da oggi e fino al 25 ottobre è in strada la linea cinema, il collegamento bus gratuito tra Auditorium, Parco della Musica, Casa del Cinema, Termini, Piazza della Repubblica e via Veneto. Prima e ultima corsa da Termini alle 8 e alle 23:40, dall'Auditorium alle 8:30 e a mezzanotte e 10.
4: Radio Italia anni 60 Roma.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Radio Italia, anni 60.
10: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
11: Astral Infomobilità.
12: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si sta in coda tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Bufalotto e Roma Teramo in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e Pontina e più avanti tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo via Appia, code tra la via dei Laghi e Frattocchi e direzione Albano, mentre sulla strada provinciale Ariana a Velletri un cantiere attivo rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via Appia nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla via Ariana, sempre nel territorio di Velletri, per incidente traffico rallentato con code tra via Colonnella e via Roma nelle due direzioni, prestare attenzione. Da Claudio Veloce, d'Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Problemi su via Casilina. A causa di un incidente la strada è chiusa all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. In direzione del centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare le deviazioni in via Peresio. Incidente anche su via Cristoforo Colombo, code a tratti tra via di Mezzocamino e via di Acilia in direzione di Ostia. E al via oggi fino al 25 ottobre la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento è l'Auditorium Parco della Musica e per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40. Proseguono i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 22 e le 6. E con lo stesso orario, quindi 22.06, chiusa la tangenziale tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre, tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60. Voulez-vous un rendezvous tomorrow?
4: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
5: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
6: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
7: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
8: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
9: Sensibilità, qualità e esperienza.
10: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
9: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
10: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
11: Radio Italia anni 60.
12: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
11: Radio.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ore 17 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Champions, battute all'esordio, Inter e Napoli inseguono la vittoria, ore 21 a San Siro contro il Bruges, in casa Villarreal, due allenatori, Chivu e Allegri.
7: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
8: La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
6: Domani Roma, Real Madrid, il ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference. In campo anche Feyenoord, Como. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
9: Ma non prende mai.
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
11: Facile, io ascolto la radio in DAB.
12: La radio di sempre, da oggi in DAB.
13: Amici di Radio Italia anni 60, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in

Tutta Italia temperature non altissime, con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Problemi su via Casilina. A causa di un incidente la strada è chiusa all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. In direzione del centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare le deviazioni in via Peresio. Incidente anche su via Cristoforo Colombo, code a tratti tra via di Mezzocamino e via di Acilia in direzione di Ostia. E al via oggi e fino al 25 ottobre la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cuore dell'evento è l'Auditorium Parco della Musica e per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23.40. Proseguono i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 22 e le 6. E con lo stesso orario, quindi 22.06, chiusa la tangenziale tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 ottobre, tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori.
1: Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, rallentamenti e code tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Buffalotte e Roma Teramo in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e Puntini e più avanti tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Ci spostiamo in via Cristoforo Colombo, dove un incidente rallenta il traffico tra Mezzocammino e Malafede direzione Ostia, mentre a Pomezia si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via del mare tra via di Pratiche e via Campobello nei due sensi di marcia. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni, mentre sulla strada regionale Nettunense traffico rallentato a Pavona, altezza via del mare nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Amici di Radio Italia anni 60, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nel Lazio, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni il tempo rimarrà bello con cielo sereno, poco nuvoloso. Si fa sentire però un po' di vento, vento da nord-est e quindi anche temperature in diminuzione, con le minime notturne localmente anche sotto i 10 gradi e massime diurne difficilmente oltre i 22-23. Sarà così anche la giornata di domani e quella di giovedì. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati, attenzione nel percorrere la Roma-Napoli per un mezzo che ha perso il carico tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Nella zona di Sant'Alessandro, per consentire la pulizia della sede stradale a seguito di un incidente, momentaneamente chiusa la via Nomentana all'altezza di via Fratelli Maristi nelle due direzioni. E a causa di un incidente chiusa anche la via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. Deviazioni su via di Tor Tre Teste per chi è diretto verso il centro e su via Peresio per chi viaggia in direzione del raccordo anulare. Altro incidente su via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia. Molto intenso il traffico da talora sul raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla Cassia Bis alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla Prenestina. Stessa situazione lungo la carreggiata esterna con code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, rallentamenti e code tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Buffalotte e Roma Teramo in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e Pontine e più avanti tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Ci spostiamo in via Cristoforo Colombo, dove un incidente rallenta il traffico tra Mezzo Cammino e Malafede direzione Ostia, mentre a Pomezia si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via del mare tra via di Pratiche e via Campobello nei due sensi di marcia. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni, mentre sulla strada regionale Nettunense traffico rallentato a Pavona, altezza via del mare nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Italia anni 60.
7: Radio Italia anni 60. L'informazione.
8: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminili elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
7: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Radio Italia anni 60.
9: Come prende mai?
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
11: Facile, io ascolto la radio in

0: DAB.
1: La radio di sempre, da oggi in DAB.
2: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Luce Verde, Lazio.
4: Bentrovati, attenzione nel percorrere la Roma-Napoli per un mezzo che ha perso il carico tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Nella zona di Sant'Alessandro, per consentire la pulizia della sede stradale a seguito di un incidente, momentaneamente chiusa la via Nomentana all'altezza di via Fratelli Maristi nelle due direzioni. E a causa di un incidente chiusa anche la via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. Deviazioni su via di Tor Tre Teste per chi è diretto verso il centro e su via Peresio per chi viaggia in direzione del raccordo anulare. Altro incidente su via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia. Molto intenso il traffico da talora sul raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla Prenestina. Stessa situazione lungo la carreggiata esterna con code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
5: Radio Italia anni 60 Roma.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità, ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
5: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, rallentamenti e code tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Bufalotto e Roma Teramo in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino e Pontina e più avanti tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano, rallentamenti tra la tangenziale est e via Fiorentini direzione grande raccordo anulare. Ci spostiamo in via Salaria, dove si rallenta altezza 7 Bagni direzione Montrotondo Scalo. Rimanendo in via Salaria, traffico rallentato tra Fonte di Papa e Montrotondo direzione Rieti. In via Flaminia, rallentamenti e code a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale San Michele direzione Rignano Flaminio. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Radio Italia, anni 60.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia, anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veientana e Salaria, tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Incidente su via Laurentina all'altezza del raccordo anulare, ci sono code nelle due direzioni. E sempre per incidente resta chiusa via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. In direzione del centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare le deviazioni in via Peresio. Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, coda tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione Salaria. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
5: Sensibilità, qualità e esperienza.
6: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
5: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
6: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra A91 Roma Fiumicino e Roma Linea in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria, più avanti per incidente code tra Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario code tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra Parco de' Medici e la Colombo nei due sensi di marcia. In via Cristoforo Colombo si sta in coda tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede direzione Ostia. In via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. Da Claudio Braccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 1.500 per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore, proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatte, Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veientana e Salaria, tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Incidente su via Laurentina all'altezza del raccordo anulare, ci sono code nelle due direzioni. E sempre per incidente resta chiusa via Casilina all'altezza di via Giovanni Camillo Peresio. In direzione del centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre in direzione del raccordo anulare le deviazioni in via Peresio. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, coda tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione Salaria. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
3: Astrol Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra A91 Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna traffico rallentato tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria, Nomentano e Roma Teramo e più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Sacco Newton nella Colombo nei due sensi di marcia, mentre in via Cristoforo Colombo si sta in coda per l'intenso traffico tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. In via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. Ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nola. Da Claudio Loccia d'Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso sul raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Anche su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, code a tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 di ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. E da oggi fino al 25 ottobre l'Auditorium Parco della Musica, la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore. Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra A91 Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna traffico rallentato tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria, Nomentano e Roma Teramo e più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Sacco Newton nella Colombo nei due sensi di marcia, mentre in via Cristoforo Colombo si sta in coda per l'intenso traffico tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. Via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. Ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Radio Loggia d'Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
7: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
6: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev aggiunto vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso sul raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Anche su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, code a tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22:06, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 di ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. E da oggi fino al 25 ottobre l'Auditorium Parco della Musica, la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio Italia anni 60.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra A91 Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna traffico rallentato tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria, Nomentana e Roma Teramo e più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Sacco Newton nella Colombo nei due sensi di marcia, mentre in via Cristoforo Colombo si sta in coda per l'intenso traffico tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. Via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. Ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Nel continente nero,
4: barabonzi bonzi bo,
3: alle falde del Kilimanjaro.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del tratto urbano dove si rallenta altezza Togliatti direzione grande raccordo anulare. In via Appia, rallentamenti altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano. Percorrendo via della Solfarata, un cantiere attivo rallenta il traffico nel territorio di Santa Palomba, tra via Cesare Fiorucci e via del Fosso della Solfarata, nei due sensi di marcia. Attivo senso unico alternato, prestare attenzione. In via Cristoforo Colombo, traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Da Claudio Roccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Tempo.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso sul raccordo anulare, dove ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Anche su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, code a tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Code a tratti anche in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via Salaria. Restiamo sulla tangenziale per lavori questa notte tra le 22:06, chiusura tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Batteria Nomentana in direzione della Salaria. Lavori di notte anche sul viadotto della Magliana fino al 23 di ottobre tra le 21 e le 6, chiusura nelle due direzioni tra Viale dell'Atletica e Via della Magliana. E da oggi fino al 25 ottobre l'Auditorium Parco della Musica, la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione ATAC mette a disposizione la linea cinema, un collegamento gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 23:40. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e 6.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del tratto urbano dove si rallenta altezza Togliatti direzione grande raccordo anulare. In via Appia, rallentamenti altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano. Percorrendo via della Solfarata, un cantiere attivo rallenta il traffico nel territorio di Santa Palomba, tra via Cesare Fiorucci e via del Fosso della Solfarata, nei due sensi di marcia. Attivo senso unico alternato, prestare attenzione. In via Cristoforo Colombo, traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Da Claudio Roccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: A voi tutti un saluto, ben trovati all'ascolto. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, cambia però l'ordine del giorno. In una nuova versione della convocazione non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Saltato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative correttive e testi unici delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Sul tavolo resta dunque autonomia differenziata con i disegni di legge per completare l'iter con le regioni che ne hanno fatto richiesta. La Camera e il Senato intanto hanno approvato le due risoluzioni proposte dalle forze di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, respinte le risoluzioni dell'opposizione. È in corso al Policlinico Gemelli l'intervento

0: Repubblicano, offrendogli in cambio l'accesso a figure di peso dell'amministrazione, contestate anche altre presunte irregolarità. Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma, anzi proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e Kharkiv. Il capo della Casa Bianca inoltre ha affermato che la Russia e l'Ucraina vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. La cronaca: una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chieri nel torinese con l'accusa di tortura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo l'avrebbe colpita con un taser artigianale, una pistola d'aria compressa, picchiata, strangolata e immobilizzata con fascette di plastica. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. In chiusura lo sport e calcio: stasera torna la Champions League, Inter e Napoli, le prime italiane a rituffarsi nell'Europa più ambita dopo le esibizioni di campionato senza grandi ostacoli. I nerazzurri a Milano ricevono il Bruges, trasferta calda invece per i partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal, per entrambi fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voglio un buon proseguimento.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
3: Come prende mai?
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
7: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
5: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
6: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
5: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
7: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e

0: con chi sei.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
1: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticata.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma. Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram Beat Music Anguillara. Direzione artistica Marica Morelli.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio.

canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri. Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Ragazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
2: Radio Italia anni 60.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
2: Radio

0: Ore 0 e 5 minuti.
1: Donnarumma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44404.

0: fibrosi cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni, 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness. Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
3: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
2: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
4: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza. C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
4: Radio.